0: Beh, persze, dobbiamo ragazzi meci, vuoi SMS-en, io chiudem.
1: Oh, io, ok, così.
0: Ciao, ciao, sia, sia.
1: Yeah.
0: Er Kesika Core Hertz, Purple Disco Machine Legut, Assam Cime, Wonderful Life 25, Vita Radio.
2: Cookie Forra Dalma Sitja, Radio et Hit Vigit. Cookie Weekend Show, o Radio et Gen.